0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: si sposa completamente con questo orario del primo pomeriggio, sbaglio o no? Simply Red, questa è Holding Back the Years e tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. Adesso in linea la nostra redazione.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da bene a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione. Vuole Fiorentini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, di una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. Il cantante è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver fatto un video live sui social con le voci dei poliziotti. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Al 31 agosto entrano in funzione i nuovi sistemi di controllo della velocità su Paullese, Rivoltana e Cassanese, completati gli interventi di installazione dei nuovi impianti previsti dal progetto Sicurezza Milano Metropolitana per rafforzare la prevenzione degli incidenti e promuovere una mobilità sempre più sicura. Anche il calcio, con la prima di Serie A che si chiude con le ultime due gare di oggi, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme con me, Fabiana Sera, con te, con i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax, quelli di Dimensione Sono Soft, con la nostra musica. A proposito di contenuti dedicati al tuo benessere, oggi si ricomincia con le coccole a 5 stelle perché è lunedì, un lunedì per tanti di ripresa, e quindi, se me lo concedi, ho bisogno proprio di tutta la tua attenzione, ma sarai molto grato o grata per quello che ti racconterò nella nostra prossima Good Life, perché ti aprirò i segreti e il mondo di una tecnica meravigliosa che arriva da tanto lontano, ma di un profumo e di una cura naturale stupenda che possiamo portarci a casa. Non ti anticipo altro, anche perché c'è un sacco di musica tutta insieme da ascoltare. Primo discone, questo proprio lo sai cantare, che è tutto quanto italiano, lo puoi cantare a squarciagola, lo sai a memoria. Un successore dei Luna Pop, arriva Un Giorno Migliore. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è Giava con Mi fido di te. Io tra un po' ti parlo di una coccola 5 stelle che arriva da lontanissimo, ma che ha alla sua base, diciamo come radice, l'olio di Monoi. Intanto cominciati a informare dove prendere quest'olio di Monoi e il tutto te lo spiego tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
12: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto e Gol di Skoda Milano.
11: E sarebbero?
12: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%.
11: Esclusivamente ad agosto?
12: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto e Gol di Skoda Milano.
11: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
12: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Auto e Gol di Skoda Milano.
13: Auto e Gol
14: a Milano dal 1906. Dimensione.

0: Oggi ti porto lontano nell'atollo privato di Teti Aroha, in una spa che si chiama Varuate Ora, di un resort che si chiama The Brando, e custodisce il segreto del Taurumi. Che cos'è? È un massaggio polinesiano ancestrale che considera il corpo il tempio dell'anima e mira a ripristinare il flusso dell'energia vitale, che si chiama Mana, attraverso l'uso del leggendario olio di Monoi, di cui ti parlavo poc'anzi. La nostra coccola 5 stelle oggi quindi è un viaggio vero e proprio sensoriale nei mari del sud per sciogliere tutti quanti questi nodi emotivi. Quindi procurati del vero olio di Monoi, che è ottenuto dalla macerazione dei fiori di tiara nella polpa di cocco. Dopo un bagno rilassante massaggia i piedi, le mani, il cuoio capelluto, esercitando una pressione profonda ma fluida con i pollici. Immagina che i tuoi movimenti seguano proprio il ritmo lento delle onde dell'oceano, che già questa cosa è di un poetico pazzesco. La combinazione del profumo esotico del fiore di tiare, non so se ce l'hai presente, il Monoi, è buonissimo, e la stimolazione delle terminazioni nervose di mani e piedi praticamente avviano una risposta di rilassamento immediato, e quindi regalarci questo rito significa allontanare i pensieri rigidi del rientro e invitare la fluidità nella nostra vita. È una coccola perfetta per ritrovare la sensualità del nostro corpo e la leggerezza del nostro spirito, e insomma, essendo per molti il lunedì del rientro, mi pare giustissimo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.